My baby, give me biscuit. I want sugar. The things you do me, but your barrel, crochet me. Barrel, barrel, barrel, barrel, crochet so. Melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo,

c'è la ma bimbo del mon, c'è la ma sai o ma io, a ma fai sherry, c'è la ma qua le mole, c'è la ma bimbo del mon, c'è la ma fai o sai o.